sul marciapiedi. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda, or dalla strada

0: Ivanova.
1: Ivanova. Povera, chi è tua guia che Ivan è in Sombora? Nica di San Pio, voglio calcina.